firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.

e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu